mano a te. Ultimo sarò, te pulsare, si tremurre, cura amare, te saluto il vis. No, si intrecci che fantoma reale.